Nannucina Sofia, non c'è niente da spolpare. E con la pizza picca che cuoce per mia mi fa sempre consolare. La pizza bella tonne a tavola che abbonda di colore e varietà. Somigliano a quell'occhi che a me punta.